0: Onde traz sembra Macarena? Onde traz sembra Macarena?
1: Oh, lele, Macarena.